la sardella, gasumbetta, brussa rossa se facetta, quello scorno che sa migliaia, sotto uno scoglio sa mizzaia, ma la vecchia della favosa, subito di sfasca penzosa, da sta manera non trova partito, canna de resta lo marito, si è voglia de tolnuca, cande smor, non l'hai da fa, ora le cenze, fuori lo scorno, anime, core e faccio de corno, e ci sentenno la sardella, se faccio

ma la pagina che stava deposta, la chiamai e faccia tosta, traditore sbravognato senza parola maladata, che aveva inghiandato la letterata, prima di innamorata, de carriera da chi si è, e ogni cosa la da gente. Quando le disero poveriello, solo via e farfariello, dietro la casa s'armarra solo, si carregaia con

morale, pigliate la stamazziata, cuffa te tappa mariona, la diva pacchere se cazzuna, schiaffa bonia parapessa, scupa luna per cozze connesse, sciavaricchiuna, si cuta nosso, e la macossa è filosa, venimo gene calli rumore, pare da vicia scenderò.

vede parai e raie petrose, sarà chi denti c'è da chiato, scurmatone allitterato, fisci palumba e fisci cadrice, corte le cerni alice, mucche ricciole, musse e mazzune, stelle aluzze e sturiuna, merluzzuongole e murene, capotuglior che ballene, capizzone a ogliare, cifero, cuoccio, tracce ne trenghe, treglie, tremole, tronze e tunne, fico, cepolle e laurea tunne, urbe, sette e calabare, fisce, spade, stelle de mare, fisce palumba e fisce martiella, boccatore e ceceniele, capichiove, guarracino, carroricchio, trecancino, vongole, cocciole e patelle, fisce cani, gracciatiele, marmizza, marmure, babose, pope, prede, vedove, spose, spinole, spone, le sierpe, sarpe, scalpule, zoccole con le scarpe, sconsiglie, gambere, ragoste, penne, ronfina con le poste, capi, tu ne sarei anguilla, fisce grosse e piccerilla, d'ogni cete nazione.

mamma de candame so già strappato e me manga molosciato, sicché datemi licenza, grazioso e bello di enza, fiché sorchi una mezza de seie con la salute.